0: motswalle wa Makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
1: Ho tloha ka matjeke ho fihla le

Kubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele. Dikgwa di kala neng le mvololo. Out ya strata.

0: Yila, yila, yila, yila, yila, volo, lila ba volo, volo. Pako na mena selente ki piti ka fela, ki potula lele moriti lele tsa chima na mekidu tifa ati, ki kwa kwa wak, so fola antle volistu, eh. Bata operasyona wabata kena wana melona ya suku tisa. Empa ya, hai selente ki piti ka ki kwa kwa wana me, ki nwabo me, ti ki jabodi tulo wana tuwete mwana, adibodi nar ki isi wana me. A e, hauna lele bile sele mafila na bing wana me, bata tilena, ke sa le bonang aka volistu, le bonang aka, le ka laborari, le bonang aka. Auna le le tlile le behlele ke motho ya breakfast la chef Risto ha ile tsa utsi mo rena rante ba di tsa le bo ma folo folo
1: au ke strada tsme wa dumo nto nto ka mo metse ka 88.4 ha nna sa le tedi mo yona tse go tsanda le shana fela go posile power station ha ka la braro ya chaya ka la braro ya chaya lolo au ke strada ke a tsho ka la braro
2: ntate mlo itumela mafelo ka abeke abile matle haholo mme ke rata ho leboa fela hore e be re fihletse mane ho morutuwa wa rona a hlokaitseng e leng ntate Malunga e be re ile ra fihlela ho ya moboloka ka moka Hoopstad mme re rata ho leboa baruti bohle le diputheo tsohle tse ya ileng a sebetsa ho tsona Lady Brand Hop House hore di fihlele hore di lo boloka ntate Malunga ke bile le pato le letle ka mogatsela e makatsang ha le lapa la ha Malunga le diputheo tsohle le tshidise ka melaetsa e monate re a leboa mme mamolo e ka dipilaneng Hop House ka itebohela vele
3: ye la ma vulo vulo vulo 88.4 ke le khubu ntate go mametse ke le ka Palmridge ka mola extension 3 e kuguleni ha ga nete ba fana ke ya ya ba mona te a ho lo ntate ha ho ba le diphoso tse itseng le mosebetsi fela ngwana mme ntate le beso wa itebohela ka mola ka extension 3 ke a le bo ntate
4: Ha tsom police to yenda les fola ga bona ga gasten ba ka ga Simone ntate mafela ka be ke ntate ah na ja je le tsi le mona ntate ke tswa ka le sotumana ntate tsana mana ntate ke tswa la pinda di ho tsonda di
5: so ti song ya ntate Nelson Mandela ho ile to ke a hore re emelele se di FM re thuse ba tla sa gatella ke molelo

0: boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re kgeme le Lesedi FM ho thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke Molelo.
1: Mamela dikanane le Veli Moloi, Manta ho fihlela boraro, ho tloha horeng ya bobedi ho fihlela horeng ya bohlano mesong ho Lesedi FM.

0: tsogile se dia fam ta go breakfast show shebe metsotsi dula hantle le shimela metsi robong a pele ho rabo super mme re santsaneng re tlonka mohala wa hauhle o sharp ka pa uimetse mo lenteng re a botsa ona le batho ba go gona go bua le bona mme re kerele ke hore ha re romela di voice note e betse go tshwane hle re tla re tsebe hore re fa mme di sebaka sa hore le yena a hlaise pelo ya hae hopola nomoro ya rona ya mohala ke 079 758 5066. Romela WhatsApp ho 079 758 5066. Me bang utlwe kae ka re ha wa phuthuloha o ska tshwenye ha o hloke ro jetsa le lebitso la hao empa re hlile re re ai wa tseba re tshwanela re bua ka ntho tsena tse tjene e batho ba imetswe ka nnete ka ntle ka mona hona le batho ba bososelang dipelo di uba dipelo di rotha madi me ka nnete re le tshaba re keke ya ba re thotse fela ha re fumane tsela ya ho jarelana buima bo elong hore re bojere ha re etse njalo ke nako re kopane le exine ya rutlo re maimalo ho di mere ka ra lebellang ka jeno ke a jwang me re sentse bile re tla fetela ka mona ka mangaung re fetela ka Joburg City le ka ikurulene rutlo re se phetephete se phalla jwang exine ya dumela ona ngwane sora amela o thakgwa breakfast show re tsepa o tswile hantle le mafelo ba ka tsamaile hantle wena exine ya ho thu o tla ba jwang ka jeno
1: ere ke le di meditse thatsa le batukada mohole ba mamedi pa le se di FM ke tswile hantle ngwane so le mafelo a ka be ke ana le monate ka nete ke le boha ha re se batla ka jeno tsa bo di per kala ka mona ka province ya Gauteng ke mo tlakile me ho ntse ho podile la selo ba tedi ba kentse ha re jalo ka Johannesburg ka di temperature tse di tsamane ho le shume le metsero be di ha le Pretoria teng ho tabo podile ai ga di temperature tse di tsamane ho mashume a mabedi ka mona ka Mpumalanga le teng ho hlakile mme ho podile Mbombela le Emalahleni di temperature tsa di tsamane ho mashume a mabedi province ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme ho podile Klerksdorp le Potchefstroom di tsamane ho mashume a mabedi le motso o mong ka mona ka Freestata le teng ho hlakile mme ho podile la fela ba tedi ba kentse ka Botshabela re bona ka mona ka Bethlehem le bo Fixback di tsamane ho shume le bitse supileng ha le di bakeng tse hare ke lo ka bu fonte ne bo vela kom di tla dilama ne ho mashume a mabedi ha re tla ka mona ka kozina tela teng ho hlakile mme ho potile mme re ka lebella mafatsana a itse dileng a dia di mari bakeng tse ka Botshabela Durban le Richards Bay di ka dilama ne ho mashume a mabedi le metsemedi ha re phethela ka province ya Kapa le Boya le teng ho hlakile mme ho phodile a painting le Kimberley le ka dilama ne ho mashume a mabedi le metsemedi mme ho apata dibakeng tse ka borwa jwalo ka Southland mmoho le Calvinia ka di-temperature tse di tsamane ho leshome le metsesupileng ke tseo tsa bolepinamedi ha ke leboha thwasa le bathukane
2: a ke leboha golo a wena gaitsedi ya ka exinia leshome le botsheletseng fela metsotso go lebile jalo re ka bosupa o tla gutla sa gutla gape gaitsedi ya ka exinia go sane re utlwa gore di eme jwang tsena tsa bolepi ao tse di tswela pele o bua nnete chapati a re maso a shebile e yona dile pedi papadi tsena Argentina le England ke lo ba matla holo Spain le France lo ba matla empa ena ya Spain le France bua nnete chapati ai ditlabedi ja fats hey motho e bone papadi mafelo ngana be ke o di bone di papadi tlatla go qoqela ka nnete no le monate ka mane ka Lesotho motho di shebile le kana ya Lesotho di papadi tsena tsa mafelo a be ke tseneng di bapala Norway Lengani Switzerland le Argentina motho di shebile le ha di bapetse bosiu jwalo ha o di kentse borele ntate jwale o bua nnete chapati mahlwao yena ya Spain le a ile ba buima Spain le France tlabe di ja fatshe metsotso e metsena e rutlwa ka sepetepete sona se eme jwang ga o le lape mono metsotso yena ke a tseba o batla o tseba gore ke adm ebile e feng e leng gore o tlatlamaya o e qobe e mongwe sadi ga ile kgale e mong ke gona he a ntseng a le ka ga dikobo tsowa foka ke nako ya go dirae mogotsi wa ka ke mante jabula lova e rutlwe ka sepetepete se eme jwang ka jelo le tsa pele o thakgwa breakfast wena e tsa jalo ko re letsetse 086 003 084 rutlwe fela ka ba tsela tsentse re bua ka tsona madikgang so kauteng mangau metro municipality re utlwa re dieme jwang tsa pele tsa sepedipete house madikgang ke go dumedisa gaitsedi ya ka ke tsa pele tsa sepedipete mangau metro dieme jwang ka jeno
1: ke ka qala ka go dumedisa le bamamedi ba tsa go a bleta show tsa sepedipete mangau pantsaden veterinary divest of south banita ba ntshobotsabelo pe re nyetso tsa mangata se phalla hantle ha o tsitiso ya letongwane so re ikopela fela go bagani ba matekesi
3: mo ditaso ditshilang teng ba ba hlokomele ba tlelo ho jaha ha ba feta mo hape hape re kopa le mo diroboto di sa sebetseng teng ba di sebedise jalo ka for weight stop ba fane sebaka le mo ona le mikoti teng re kopa hore ba iqobe ba shebe hantle mo ba fokotse.

0: di ba batla ba le CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mabidi o stationing se nepaitseng ka nako e nepaitseng lenaneong le nepaitseng le sebohodi se nepaitseng. Dumela mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ke manta ka jeno re qala beke mme ke sentse ke o atametsa ho lena la itlhabolle. Lebitso la ka ke Tholwana Moletsane ke Thuli Baby ka sebele mme ke sentse ke re mo mamedi ko hlomphile. Re ne re ka ba bomang ntle le wena Afrika Borwa ke eme ka maoto ke o hlomphile mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM. Maletsatsi sejake ke mohlophisi wa lona ha DJ Lovers e le yena ya hlophisitse mmino. Re boetse hape ka jeno re ikemiseditse hore re tlo fetola bophelo. Le ha e ka ba motho wa le mong fela re tlabe re phethile mosebetsi ka lenaneo lena la itlhabolle. E hlile sepheo sa rona se seholo ke hore re ke re o hlabolle bophelo ba hao bo fetohe. E re he ko amohele pina e teng ke ya Puleng Phoofolo o tsamaya le Semito o nthatile.

0: so etlisang poso selo difahlegong tsa Basotho. Ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Ke o taba. Ke letla tseno ba re ke nentse ke bua ka dimasepala gore ke utlwa pelo ya ka e kwatile ke taba tsa dimasepala. Ga ore banna ona jale ke mo mmuso ga o ba fe tšhelete ka baka fela la o sebedise tšhelete gantle mmuso o tshwere tšhelete. Ke a le kopa di-MM mo di-CFO dimasepaleng sebedisang tšhelete ena a setšhaba gantle. Patalang le di-third party. Tlhompha mo patalang di-third party. E tsang gore o seka ba le lebaka le e tsang gore nna jalo ka moai wa moo kere ga ke no patala. Ntimeng lebaka la gore ke re ga ke no patala. A ke le emeng le sebeletse batho tlhe bathong. Boikgantsho bofele, bonna bofele. A ke le emeng le sebeletse batho tlhe. Re a kopa ka boikokobetso bo bogolo. Boikgantsho bofele, bonna bofele, ore ga ke no o thusa ma re a kopa sebeletsang setšhaba. Sebeletsang setšhaba. Batho di-swiritse di seke tsa tswela ka matlhong. Gona jale ke ka moo ka Welkom ebile ke rometse ntate Tladiru ba e lapeng leno moo swiritse e tswelang ka tlhong a o a tlameya gore go be jalo. Sebeletsang setšhaba lebe le kope tshwarelo ga le fitlha mono lapeng leo mo swiritse e seng e tswela ka tlhong. Le kope tshwarelo le lokise o be gantle e seke a tlhola e tswela ka tlhong. Ntate Motaung re kopa o thusa ka o pata nkgono. Re na le bothata ba o pata nkgono. Nkgono tlhokaetse mme a re kgone go mmoloka. Re ne re lokisitse dintho tsae. E mong gape le ena a lokisitse dintho gore nkgono jwang a o ile tse ka morago a fumane dintho kao fela a e pokothela ya ba o ile. Nkgono re dutse le ena gona jale ga re kgone go mo pata. Jale ba tlabe ba buele le councilara he gore masepala a thuse go pata nkgono. Ba re nkgono na iketseditse dintho a etsa jale a nantse a romaroma mona romamana moya wa monka o ile. Ke le ngolokileng thaba monna o koba kopanye le ba bantho mane tlhe monna o bo vose mane ba thuse lelapa lena ba tsebe o boloka nkgono. Ke ntho e bohloko eo. Thabo Mokone o teng, Toplama 7 o teng, Moratšhabalala o teng. Mosane he o ya showa England ha ke bone e tla ya di-finaleng. England o ya ka moo e bapalang ka teng ya bona ha e ka hlola setlhopha seo e tlang o bapala le sona e ka ya e ka nna ya hapa mogope ona England. Empa go ya ka moo e bapalang ka teng ai ha ba bapale hantle England. Morao mane ha ba bapale hantle England ha e bapale hantle. Tlhopha tse bonalang jwale di tisitse haholo ke France le Argentina. Tlhopha tse pedi tsena di tisitse haholo France le Argentina di ya bapala. Empe hampe Argentina. Nano o tseba gore Afrika Borwa e reka di-oxtail. Argentina. Na no tswa Afrika Borwa fumane mona ho hle motsa mantso re ka fumane oxtail fumane na no tswa Afrika Borwa e ho ba le Argentina ka di oxtail. Ha? O tsibile ka jeno. Re Afrika Borwa e ho ba le Argentina ka di oxtail. Tshwenwe hape ke batlang ho ibua pele ke tswa mona. Lona bontate le bomme ba na leng di portfolio. Le seke la pata phoofolo tsa lona di tshwerwe ke mokata. E tsang gore phoofolo tsa lona di fumane ente. Letona mona ne le bua gore go na le batho ba bangwe ba re phoofolo tsa bona ha di kula ba pata ha ba bue re phoofolo di ya kula. Lefu lena la mokaka le kotsi ya mpe. Kgomo eno e ka jewa ke batho ke mathata. E tsang gore kgomo tsa lona di entwe. E tsang bonnete ba re kgomotsa lona diento ebile bosane ntho e ke tla etsa tlabe ko fe ke re mo sebakeng se go leng go sona bua le mang bua le bomang bua le bomang le seke la pata kgomo tsa lona dikula le filena la mokaka le kotsi ya holo ke leboa hora ke bararo ena ke nako a roma mele ditaba o lesedi FM mme ditaba o tla di balelwa ke tsietsi mohwaladi.

0: re bile ho le fela di eketseng khetla re o la boeta bethata ya mosenene lona thabolile bu di eketseng khetla re le bule di
1: mo bidi mo so ho ra ke a bona di tabatsa ho ra bona di balwa ke tsietsi mo haladi

0: Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
1: Mena marantu. Ayo bana ya nkuwe na impolegile. A thoga mqetile. Mo ku matera ba fegulo bisa da bembo tabo ta maguyana mogale. A poison mana leso. Bona di gagase ge di sheba mahlongetse ya ditsietse sfa.

0: Mabre motle metso tswe dilo hantle ho elishimele metsemene ka morao ho ra ya bo supa mme a jole tsena he ho se ipetsang a dipapading gantsa re sheba tletla koreng la sopadi sa metseng sa bafana bafana Jaden Adams se bile le khalala ya sopa sa Mamelodi Sundowns matshidiso antsa ken he mamedi ho thata loka ge ka nnete matshidiso antsa kena wa tseba o batho beso bana beso ya ho bile thata mamedi emong he wa di khalala dipapading re bone hape lukobo makwedini le yena o hlokaetse moqebelo re ile ga fumana pia ha ema meditsatsi le leng le yona ena ya Jaden Adams yena ona sa bapala ka mane ka France mme re bone hle matshidiso a ntse a kena ho tswa lefatsheng ka bophara re le ba ga bona le tlhakong la Jaden Adams FIFA e motlotla ka ho beya setshwantsho sa ha ile hore ho be le motsotswana wa kgutso nakong eo bohle ba neng ba mohopolo ba ne re a tseba go bafana bafana se gale ba sa tswa kgutla dipapadi ding tsa mohope wa lefatshe re bone bo Neymar Junior le bona bo Haaland ba libisa matshidiso a bona ho tsedintsa dikhalala tse o ka reng ka nete ha o khone o ka iphapanya hore matshidiso a bona ba ile ba bea le di social media tsa bona mona mme re le bohle lo bohle ba ntse ba romela maikutlo re bone di social media mona e sale antse a trenda tlhakong lena la ketsalo tsena tse etsetseng mafelong a beke le mokotlisi wa Mamelodi Sundowns Miguel Cardoso le yena ke bone tlhango tse molaetsa o molelele o bohloko mo wamedi o tlosang o tlotlang Grootman ka tshebetso e wabileng le yona ya ba dikgatiso ke dikgatiso ka dikgatiso tse fapaneng nakong ena eo ketsalo e bohloko ena e etsaetseng. Ai wa hlokala ba chama me di bana ba ne ba santsane ba le banyenyane re bone le tlhakong lena la lukobo makwedini le yana ka nete le fatse la tsa di papadi le ameile ha holo e seng hanyane ke bone le Gaten McKenzie le tona la di papadi a le bisa melaetsa engwe hape ke hlokometseng ke yena ya safatsa tsile na gile ga bona mo presente ntate Denis Jordan ale la ping la habo Jaden ka nete ba libisitse matshidiso a bona nakong ena e bohloko. Mabedi a go athe he ya re gotla re sheba engwe ya dintlhagolo tsentseng di tlhaeletse ka mahetla dipapadi mona re sheba tlhakong la di atletiki ha jole tsena go bona la dikgula gulano e letse matla tlhakong la federation ya di atletiki ka go ka Zulu Natal re shebile pakeng tsa bona le batsamaisi ba Comrades Marathon di tlalo he mamedi di kuma ile ka re di gotla gotlano tsena ke hona di kgolo di santsane di tla ke tshotsena ba ne le mafelongana beke re bone engwe ya di gati so tse makatsane bile ke buisana le mosebetsi mo kgaitsire ka Charles Balway ke motsa gore ntate jwale ke ntwetsuang jwang yena ha ile mo re sebile re bona gatiso tshetse dintsa dintjo mamedi e bile re shebile bo di gatiso ngo tlatla me ya go nete fatswe e le nete empa gatiso eno ke re boneng batho ba babedi ba kakalatsana me ho hlela hore ke mo wa KwaZulu Natal Athletics re shebile hlakoreng la hai le mo ba atlete empa he witsa ngwaneso ha re shebelle o tswa bola ba gago mane ke re bona hore re bella kae sentse re shebile le yena he mamedi ya hore ibe taba tsena tsohle di tlahle di behe di atletiki kae tlhakoreng la province ya KwaZulu Natal empa eo re utlwileng heng ka o netefaletsang yona e wa mphileng yona Charles Balway ke ya hore botsamaisi ba Athletics South Africa re shebile leboto maikemisetso ke hore ba tle ba kene dipakeng ba bona hore na ebe ho thusetsetswa ka tsela efe jwalo jwalo ra lo tshela mamedi re le ke ho lokisa ntho tsa rona kwano ai di kginetsa tsinena mamedi re bona hore re nyolwa le lebopele sane jwang re tle re se botlo buisana le yena ka pheletso ya Wimbledon. Zverev wa bona wena ya Nixina wa bona wena a re ya ke sa rata man fana ke tsuntsitse mejo kanong ba lwana ya khumamela mamedi fela heja Nixina ke yena e wa botseng a hapile Wimbledon se lemong sa 2026 me re bone hle ka mogwana thabile ka teng bile ona le boa le di ball ball le di ball girl tsa tennis a re hey a re no man ka jo kulena bile ke a bona gore le lona le teng me le bohlokwa re tla meile re nne re le boe re ke se tsena mamedi ke a gutla
1: o ra toa toa o alle le sedi fm
2: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena a wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Fontaine motse wa di rosa berenye tsosi ngangata manga unge pilunya free state le seri fm le fumane ha bonolo le khobula 89.9 ka ba kenang ho sabc plus f ke molelwa
4: sa di papa di ho le seri fm

0: Lesedi FM ke molelo
1: ke nete ba me di hlele Lesedi FM ke molelo a hantle o di mahlogo ra ke a borobong tsebeletso ke Lesedi a le gotlala gasola Africa borwa di engwane mo 80 o re balla ditaba.

Lesedi FM ke mollelwa elemetsotso elishumelena lemetso e robong pele ho hora ya leshume ho renya leshume re tlo balwa ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi ibe ka mora

babo ke nakala kha ka sedi mothabano go be hantle ho reng ya le shumetsepeletso ke ya le sedi ho le gotla la gaso la Afrika Borwa di engwane moeti o boetse go balla tsena tsa o qetela tsa letsatsi.